0: Alto là! Tu chi sei? Identificati!
1: Il mio nome è Danilo Marques Moura. Sono un pilota brasiliano. Mi hanno sparato e il mio aereo si è schiantato intorno a Castelfranco. E da allora ho camminato cercando di tornare alla mia base.
0: Beh, immagino sia il tuo giorno fortunato. Vengo dalla resistenza italiana e ho deciso di aiutarti a passare attraverso le linee nemiche in un territorio più sicuro.